Dakika ishe kata mang lo chaka batang sai te sumu na tana bo kos koning kasar tani tuni ka barasta ite ka bebertane tai. I barasta iwa ke sibita ta teksa kol sai che bole ago bo chigili che te ago nyo che tana batana bo konyek. Negi ai jumata tu tere gita man ara ta fisit kenyi nim. Kungi te sai ta aing ne bo asubui. Kira pani kiri che ke ake munau ago tu ge tana bo konyo che tana bo comprehensive en konitik ago ya polisi ke kubata obisai ke jubo. Sergale Tugolem Enge Tibuti and Nengaliaga Tugoli Birisimi Konamba 0726 722 592 0726 722 592 Anankong 0724 109 214 0724 109 214 Otago Tin Tugolem Ibarasta Yuak Sibitali Tav Textacles Jebole Agoba Jigli Shete Agonyo Sit Nabagonyak Negia Jumatatu Tarigita Manarata Sit Kenini Kongete Site Aying Naba Asbui Kilibani Kerijege Aga Munaoge Aga Tugete Nabo Anne Ago Tugete Natanbo Konyasit Nabo Comprehensive Enconitica Police Gekoboto of Yusege Chabo Sergali Tugulum Persimia Tang Namba 0726 722 592 0726 722 592 Ananko 0724 109 214 0724 109 214 Otagotin